0: Subito dopo mi hai baciata. Non so più dove è successo. Vorrei solo dirti.
1: Anime, c'est sur 103.2.